Sul mio naso, turta pasta, così, orecchio. Naso rosso, mano verde, orecchio.

piede giallo. Questo cagnolino è andato all'andato. Pancino! Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo! Ehi!